0: 96.1.
1: Angel.
2: Angel. If you MTN bagana, a hot nebby bia society. Afi, say ye di infie di asanti, ye cha cha di a big time. Ye di MTN a 30 promo na big